0: Weird Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

I'm so in love with you. Whatever you want.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
1: La guerra nel Golfo Persico. Stanotte il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani. Gli ordigni sono stati in gran parte intercettati. Teheran ha rivendicato i raid. Nel frattempo da Washington il capo del Pentagono Pete Hegseth ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, segnalando che il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse.
0: Stati Uniti, nella notte c'è stata una sparatoria a Minneapolis, nella Minnesota. Un uomo ha aperto il fuoco all'interno di un edificio, uccidendo due persone, ferendone altre sei, compresi due agenti. È stato quindi a sua volta ucciso dalla polizia.
1: Fine vita, ora serve una legge nazionale. Dopo il via libera del Veneto al suicidio medicalmente assistito, quarta regione in Italia e prima guidata dal centrodestra, si moltiplicano anche a destra le richieste che sia il Parlamento a legiferare sulla materia. Lo chiede una parte di Forza Italia, lo ha ribadito ieri l'ex governatore leghista Zaia, che per primo aveva tentato due anni fa di far approvare la legge sul fine vita. Resta contrario il partito di Meloni, che anche ieri ha votato contro. La legge è stata promossa dall'associazione Coscioni, che sta portando avanti da anni la battaglia a livello nazionale, dove tutto è fermo nonostante le sentenze della Corte Costituzionale.
0: Il caso Report. Giulia Presutti, una dei due conduttori chiamati dai vertici Rai per sostituire Ranucci, ha fatto un passo indietro e ha rinunciato alla guida della trasmissione. Ieri c'è stato l'incontro tra il direttore degli approfondimenti Rai Corsini e la redazione di Report, al termine del quale gli inviati della trasmissione hanno detto che si è aperto un canale di dialogo con l'azienda. Una delle richieste dei giornalisti di Report era proprio il passo indietro dei due nuovi conduttori. Al momento resta confermato solo Daniele Piervincenzi. Una delle ipotesi sul tavolo per far ripartire Report a novembre è quella di una conduzione a rotazione che coinvolga gli inviati storici, mentre Piervincenzi potrebbe restare alla guida della seconda parte del programma Report Lab.
1: In tutta la Spagna migliaia di persone sono scese in piazza ieri in occasione della festa dedicata all'exclave spagnola in Marocco, Ceuta, festa che si celebra appunto il 2 settembre. Quest'anno le iniziative per la ricorrenza sono state condizionate dalla crisi migratoria esplosa a fine luglio, quando migliaia di migranti di origine marocchina sono entrati nella città. Almeno 300 le manifestazioni in tutto il paese, convocate dalla Federazione Spagnola dei Comuni. Alle iniziative hanno aderito il Partito Popular e quello di estrema destra Vox, che stanno sfruttando la crisi per attaccare il governo di Pedro Sanchez. Vox è tornato a chiedere le dimissioni del primo ministro.
0: Malta, non c'è ancora nessuna giustizia per Daphne Caruana Galizia, la giornalista d'inchiesta uccisa 9 anni fa. Il miliardario Jorgen Fenech, presunto mandante dell'omicidio, è stato assolto ieri sera. Le attività finanziarie del miliardario erano al centro delle inchieste di Caruana Galizia, uccisa dall'esplosione di una bomba piazzata sotto la sua auto. Gli esecutori materiali dell'attentato furono arrestati poche settimane dopo l'omicidio. Nel 2019 Fenech venne arrestato mentre tentava la fuga. Ora è di nuovo in libertà. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Fine vita, ora serve una legge nazionale. Ieri il via libera del Veneto al suicidio medicalmente assistito. È la quarta regione in Italia, la prima di centrodestra. Decisivo il ruolo di Zaia, sì compatto del centrosinistra, e ora anche Forza Italia chiede al Parlamento di legiferare. E scontro tra Mosca e Bruxelles sulla guerra ibrida. Von der Leyen vede Rutte e promette: faremo più pressione. Il Cremlino minaccia ritorsioni. In Italia il ministro Tajani lancia l'allarme su possibili interferenze russe sulle elezioni. Nuovi raid aerei in Medio Oriente, l'Iran attacca le basi USA in Kuwait, Israele torna a colpire il sud del Libano. Da Washington intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in tutta la regione. Paolo Signorelli torna a capo della comunicazione del ministro Lollobrigida. Si era dimesso 2 anni fa dopo la pubblicazione di chat con il narcotrafficante capo ultra Piscitelli, ucciso nel 2019. Nei messaggi commenti antisemiti ed elogi al terrorismo neofascista. Le opposizioni indignate attaccano, è vergognoso. Venezia, al via la mostra del cinema. Ieri consegnato il leone alla carriera George Clooney, che dal Lido attacca Donald Trump. In America governano degli incapaci, speriamo nelle elezioni di midterm. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Popolare Network.
2: Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito. Thank you.

Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network. Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Fine vita, ora serve una legge nazionale. Ieri la via libera del Veneto al suicidio medicalmente assistito. È la quarta regione in Italia, la prima di centrodestra. A Genova, bagno di folla per Silvia Salis alla festa dell'Unità. La sindaca ribadisce: non guiderò il campo largo. Intanto a destra è caos sulla legge elettorale. Servini dice no alla ballottaggio e Meloni non sa come disinnescare l'ascesa di Vannacci, accusato dal Financial Times di essere il cavallo di Troia di Mosca. E scontro tra Russia e Unione Europea sulla guerra ibrida. Von der Leyen vede Rutte e promette: faremo più pressione. Il Cremlino minaccia ritorsioni. Paolo Signorelli torna a capo della comunicazione del ministro Lollobrigida. Si era dimesso 2 anni fa dopo la pubblicazione di chat con il narcotrafficante capo ultra Piscitelli, ucciso nel 2019. Nei messaggi commenti antisemiti ed elogi al terrorismo nero, le opposizioni indignate: è vergognoso. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, ora sulla fine vita serve una legge nazionale. Dopo il via libera del Veneto al suicidio medicalmente assistito, quarta regione in Italia e prima guidata dalla centrodestra, si moltiplicano anche a destra le richieste che sia il Parlamento a legiferare sulla materia, lo chiede una parte di Forza Italia. Lo ha ribadito ieri l'ex governatore leghista Zaia, che per primo aveva tentato 2 anni fa di far approvare la legge sulla fine vita in Veneto. Resta contrario il partito di Meloni, che anche ieri ha votato contro. La legge è stata promossa dall'associazione Coscioni, che sta portando avanti da anni la battaglia a livello nazionale, dove tutto è fermo nonostante le sentenze della Corte Costituzionale. Ascoltiamo Chiara Lalli, che fa parte dell'associazione Coscioni.
3: È importante che si parli di cosa significa questa legge. In estrema sintesi, una organizzazione, un'applicazione, è importante ricordare, di un diritto che già c'è, un diritto che già c'è, purtroppo non per una legge nazionale, ma grazie alla Corte Costituzionale, grazie ad alcune sentenze. E quello che mirano a fare queste leggi regionali è proprio garantire la procedura. Quello che è successo poi nel passato, in questi anni, a molte delle persone che hanno chiesto la verifica dei requisiti stabiliti dalla 242 nel 2019, che i tempi di risposta, di controllo e di verifica si allungano in modo indefinito, e questo chiaramente fa sì che un diritto evapori.
4: Il progetto era già stato discusso a gennaio 2024, poi respinto. Questa volta hanno avuto ruolo decisivo gli emendamenti? Stravolgono il testo oppure no?
3: No, l'impianto rimane quello corretto, i tempi e le organizzazioni anche, ci sono dei punti rinforzati o aggiunti, ma insomma nulla che stravolga, per esempio l'istituzione di un comitato bioetico regionale o un rafforzamento delle cure, di un riferimento alle cure palliative, che va benissimo.
2: È stata accolta da un bagno di folla Silvia Salis alla festa dell'Unità di Genova. La sindaca dal palco ha ribadito che resterà la guida del capoluogo ligure e che non intende guidare il campo largo. Allora noi ci colleghiamo con Genova con l'inviato Luigi Ambrosi. Luigi.
5: Buongiorno Omar, l'orgoglio dei genovesi ieri sera alla festa dell'Unità in piazza Caricamento, strapiena nel cuore del waterfront di Renzo Piano, era quello di avere l'attenzione di tutta Italia, perché la loro sindaca, che parlava alle 21, è una delle star politiche del momento. L'intervistatore dal palco glielo ha detto subito: i colleghi sono qui per sapere se ti candidi a premier, e lei non si è sottratta al gioco. Facevo 50 lanci al giorno da atleta, sono abituata, risponderò sempre che faccio la sindaca di Genova. L'orgoglio dei genovesi ha diviso la platea nelle risposte tra chi cavalcherebbe a Palazzo Chigi e chi diceva sarebbe la migliore, ma lasciatela qui per un po' che c'è tanto da fare. L'elenco delle cose fatte in città strappava applausi, dalle assunzioni nelle municipalizzate allo sport gratuito, alle sale musica per i giovani e gli investimenti nei servizi sociali nel centro storico contro il degrado. Ad applaudirla c'erano i renziani e i ragazzi che raccolsero gli aiuti per la flottiglia per Gaza. Ed è questa capacità di unire la sua carta migliore, anche se Genova è una cosa, l'Italia intera è tutta un'altra storia. Salis ha ribadito che non si candida, ma non si è sottratta alle domande sulle primarie. Sono contraria, ha detto, sono divisive, mentre uniti si vince. E poi, se lo avessimo imparato, nessuno sentirebbe la necessità di fare dei distinguo rispetto agli altri partiti. Ciascuno immagini il mittente che preferisce, da Conte a Calenda. I temi internazionali sono il grimaldello per dividere, ha ribadito, se ne parli dopo le elezioni, non prima. Un po' facile come ricetta, forse, visto che anche a Genova ieri, prima di lei, la platea si è scaldata al dibattito con Provenzano sulla politica estera, tema come sempre gli aiuti all'Ucraina. Siamo d'accordo su tutto tranne su quello, ha ribadito il responsabile estero del PD. Anche così, forse, è un po' troppo facile. Lì nello studio.
2: Grazie a Luigi Ambrosio. Intanto la destra è alle prese con le divisioni sulla legge elettorale. Ieri Salvini ha detto che chiederà agli alleati di mettere da parte l'ipotesi della ballottaggio, nata per tentare di disinnescare l'ascesa di Vannacci. Sembra essere questo ora il principale problema di Meloni, alimentato da un articolo del Financial Times che ha definito l'ex generale di ultradestra il cavallo di Troia di Mosca. Ascoltiamo Lorenzo Castellani, che è politologo alla LUIS.
6: La maggioranza sta un po' troppo ragionando sui sondaggi e sulle formule elettorali prima che sullo sciogliere il nodo Vannacci sì, Vannacci no. Quindi in questo momento c'è un po' di confusione, perché il ballottaggio è chiaramente un sistema che serve per disancorare Vannacci dall'attuale maggioranza e per far sì che centrodestra e centrosinistra se la giochino in un secondo turno. Però suscita anche numerose diffidenze, sia perché fa venir meno il voto utile, quindi questo potrebbe penalizzare la Lega, cioè Vannacci al primo turno potrebbe andare molto bene pur non accedendo al secondo, e in secondo luogo perché spesso al doppio turno la destra è penalizzata perché l'elettorato di destra tende a mobilitarsi di meno, come accade ad esempio nelle grandi città. È evidente però che anche da quello che esce sui giornali internazionali, oggi Financial Times ma molti altri, che ci sia una pressione su Giorgia Meloni da vari ambienti per non portare Vannacci dentro la coalizione, in quanto considerato troppo filorusso, troppo estremista.
2: La Russia ha lanciato nuovi attacchi aerei sull'Ucraina, nella mirino per la settima notte consecutiva anche la capitale Kiev. Ad Odessa si contano almeno 17 feriti, ma i dati non sono ancora definitivi. Resta intanto altissima la tensione tra Russia e Europa dopo che Berlino ha accusato i russi del fallito attentato all'aeroporto di Lipsia. Ieri in Germania sono stati fermati due sospettati, entrambi legati alla Russia. Da Bruxelles la presidente della Commissione von der Leyen ha promesso risposte concrete a quella che ha definito la nuova guerra ibrida russa. Ascoltiamo Alessandro Marrone del programma difesa dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali.
7: Guerra ibrida non esclude l'uso della forza armata, però lo mette come, diciamo, parte estrema dell'escalation e lo accompagna, lo precede, lo sincronizza con una serie di misure come quelle che ha ricordato, quindi attacchi cibernetici, sabotaggi, infiltrazioni. Quindi non dobbiamo pensare alla guerra ibrida come qualcosa che non sia militare, è qualcosa che è ad ampio spettro, su più domini operativi e nella dimensione cognitiva, ma può avere anche un certo livello di intensità militare, che siano agenti speciali militari che operano, che siano atti di sabotaggio o che siano uso di droni che, portando un carico esplosivo, comunque hanno un effetto cinetico, hanno un effetto di una detonazione. Quindi quello che emerge è che negli ultimi anni è aumentato sia la frequenza di intrusioni di droni, sia la profondità in più paesi europei, sia in questo caso, ed è una novità, il fatto che non fossero solo droni per intelligence, per testare difese aeree, ma fossero droni che portavano un carico esplosivo.
2: La guerra nel Golfo Persico. Questa notte il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani. Gli ordigni sono stati in gran parte intercettati. Teheran ha rivendicato i raid. Nel frattempo da Washington il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in Medio Oriente, lo riporta il Wall Street Journal, segnalando che il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse. E veniamo al caso di Report. Giulia Presutti, una delle due conduttrici, dei due conduttori chiamati dai vertici Rai per sostituire Ranucci, ha fatto un passo indietro e ha rinunciato alla guida della trasmissione. Ieri c'è stato l'incontro tra il direttore degli approfondimenti Rai Corsini e la redazione di Report, al termine del quale gli inviati della trasmissione hanno detto che si è aperto un canale di dialogo con l'azienda. Una delle richieste dei giornalisti di Report era proprio il passo indietro dei due nuovi conduttori. Al momento resta confermato solo Daniele Piervincenzi. Una delle ipotesi sul tavolo per far partire la trasmissione a novembre è quella di una conduzione a rotazione che coinvolga gli inviati storici, mentre Piervincenzi potrebbe restare alla guida della seconda parte del programma Report Lab. Dopo due anni Paolo Signorelli torna a capo della comunicazione del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Il giornalista si era dimesso nel giugno del 2024 dopo la pubblicazione delle chat fra lui e il narcotrafficante Fabrizio Piscitelli, il capo ultra della Lazio, detto Diabolic, ucciso in un agguato a Roma nel 2019. Nei messaggi tra i due comparivano commenti antisemiti, elogi ai terroristi della versione nera e felicitazioni per la soluzione di esponenti del grande crimine romano. Ad annunciare il ritorno di Signorelli è stato lo stesso ministro Lollobrigida, suscitando le critiche e le proteste delle opposizioni. Ascoltiamo Marco Grimaldi, che è il vice capogruppo di AVS alla Camera.
8: La verità è che Paolo Signorelli non faceva battute nelle chat con Fabrizio Piscitelli, che è un boss, un ultras, un narcotrafficante noto come Diabolic. Scriveva cose come tutti ebrei, morte agli ebrei, che detto quel porco su Gad Lerner. Tra l'altro faceva anche di peggio, lo dava ai terroristi neri che hanno insanguinato questo paese. Ecco, ditemi voi se questo può essere un portavoce di un politico, ma soprattutto un portavoce di un ministro. E Lollobrigida lo rimette a capo della comunicazione del Ministero della Repubblica Italiana. Io lo trovo veramente gravissimo. E due anni fa diceva di non ricordare, oggi dice che non è emerso nulla. La verità è che già è emerso tutto, cioè non c'era niente da indagare, quelle cose sono state scritte e dette, e tra l'altro ci ricordano un altro fronte, che è quello dei rapporti non pericolosi ma ormai conclamati di Fratelli d'Italia con i clan romani.
2: In tutta la Spagna migliaia di persone sono scese in piazza ieri in occasione della festa dedicata a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio marocchino. Quest'anno le celebrazioni per la ricorrenza sono state condizionate dalla crisi migratoria esplosa a fine luglio, con l'estrema destra di Vox che ne ha approfittato per tornare ad attaccare il governo di Pedro Sanchez. Sentiamo il servizio da Madrid.
9: Doveva essere una manifestazione dei sindaci di tutta la Spagna in solidarietà con Ceuta, e invece la concentrazione convocata dalla Federazione dei Comuni Spagnoli si è trasformata in una piattaforma delle rivendicazioni dell'estrema destra contro i migranti e contro Pedro Sánchez, che a Madrid è finita con scontri davanti al Parlamento tra ultranazionalisti spagnoli e la polizia, durati fino a tardanotte. Il Partito Popolare e Vox hanno approfittato della manifestazione per alzare la pressione sul governo di Pedro Sánchez, in grande difficoltà per la gestione della crisi a Ceuta, con centinaia di migranti ancora alloggiati in tendopoli di fortuna in spiagge e strade. Ma la dimostrazione di forza delle destre spagnole è andata ben oltre Ceuta, con il leader di Vox, Santiago Abascal, che ha chiesto al Parlamento spagnolo di mettere sotto inchiesta Pedro Sánchez per alto tradimento alla nazione. E per questo i comuni guidati dal Partito Socialista si sono dissociati dalla manifestazione. Allo stesso tempo, sindacati e movimenti progressisti hanno convocato in contemporanea in diverse città spagnole concentrazioni contro il razzismo, per denunciare come la crisi umanitaria di Ceuta viene utilizzata dalle destre solo per ottenere reddito politico, fomentando discorsi di odio. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: A Venezia, la Via, la mostra del cinema. Il primo protagonista del red carpet è stato George Clooney, che al Lido per ricevere il Leone d'Oro alla carriera ha attaccato Donald Trump. Sentiamo l'inviata Barbara Sorrentini.
10: Come sempre George Clooney non le ha mandate a dire e a margine della cerimonia del Leone d'Oro alla carriera, senza aver bisogno di nominarlo, ha criticato Trump, dalla negazione del cambiamento climatico alla democrazia degenerata con persone non qualificate, incapaci e crudeli, alla manipolazione delle notizie attraverso l'intelligenza artificiale. Solidarizzando con il collega Mark Ruffalo, accusato di antisemitismo per il sostegno a Gaza, Clooney si è espresso sullo stato di crisi dell'informazione della stampa, ricordando Good Night and Good Luck, il suo film del 2005 che a Venezia vinse 2 premi, si è detto preoccupato per il controllo dei giornali e TV da parte dei più ricchi del mondo. Il tema della stampa è anche quello di Inc., il film d'apertura diretto da Danny Boyle, il regista di Trainspotting, ambientato nell'Inghilterra di fine anni 60, quando Robert Murdoch fa nascere il tabloid The Sun, affidandone la direzione a Larry Lamb, giornalista spregiudicato che in 20 anni riuscì a portare il quotidiano alle stelle, perdendo di vista ogni norma deontologica. Un film che parla di oggi e dell'implosione dei media, tema che con modalità differenti si trova nel ritratto di Gerda Taro, fotoreporter di guerra, nel film La ragazza con la Leica di Arina Marazzi.
2: Sarà milanese Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto e con le notizie ci risentiamo alle 8.30.
1: Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code per veicolo fermo in avaria verso sud tra Aglio e Barberino per 2 km, tra Firenzuola e Aglio per 1 km. In A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con l'A1, stessa situazione in Fipiri tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario sulla tratta Borgo Pontassieve dall'8 settembre fino al 20 settembre, progressivamente servizi ferroviari sospesi per emergenza sicurezza quest'estate verranno riattivati. Prima del ripristino ci sarà una nuova interruzione già programmata dall'inizio dell'anno tra il 4 e il 6 settembre tra Vicchio e Dicomano. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli Publiacqua in via Belisario Vinta, via delle Panche e via Gioberti. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

You had the cards, I must admit.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico.

0: cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Meteo.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: Nella notte l'Iran ha lanciato raid aerei contro basi statunitensi in Kuwait. Gli ordigni sono stati in gran parte intercettati. Nel frattempo da Washington il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in tutta la regione, un chiaro segnale che gli Stati Uniti in Medio Oriente si preparano ad un conflitto ancora lungo. La linea della Casa Bianca resta però imprevedibile. Funzionari statunitensi avrebbero infatti riferito al Wall Street Journal che Donald Trump sta discutendo con i suoi più stretti collaboratori sull'opportunità di dichiarare la fine della guerra con l'Iran.
0: Mosca chiuderà le sedi del Goethe Institute che si trovano in territorio russo. L'annuncio è arrivato poco fa dal Ministero degli Esteri, che ha presentato la decisione come una reazione alla chiusura della Casa Russa a Berlino. Il governo tedesco accusa la Russia per il attentato all'aeroporto di Lipsia. Ieri in Germania sono state fermate due persone sospettate di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Da Bruxelles la presidente della Commissione von der Leyen ha promesso risposte concrete a quella che ha definito la nuova guerra ibrida russa sul territorio europeo. Intanto l'aviazione russa ha lanciato per la settima notte consecutiva una serie di attacchi contro le città ucraine, compresa la capitale Kiev.
1: Oggi in Trentino l'ANPI, sindacati e decine di associazioni manifesteranno contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Skinheads a Pietramurata nel comune di Dro. All'iniziativa parteciperà anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. A nulla sono serviti gli appelli per vietare l'incontro di istituzioni locali, partiti politici, docenti universitari. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato il via libera, ha dispiegato circa 140 agenti nei pressi dell'hotel dove si terrà l'incontro. È di una gravità inaudita che sia stato autorizzato il raduno. Pretendiamo risposte immediate dal ministro Piantedosi in Parlamento. Non permetteremo che la complicità sia la norma, ha dichiarato Cristina Guarda di AVS.
0: Il caso Report. Giulia Presutti, una dei due conduttori chiamati dai vertici Rai per sostituire Ranucci, ha fatto un passo indietro e ha rinunciato alla guida della trasmissione. Ieri c'è stato l'incontro tra il direttore degli approfondimenti Rai Corsini e la redazione di Report, al termine del quale gli inviati della trasmissione hanno detto che si è aperto un canale di dialogo con l'azienda. Una delle richieste dei giornalisti di Report era proprio il passo indietro dei due nuovi conduttori. Al momento resta confermato solo Daniele Piervincenzi. Una delle ipotesi sul tavolo per far ripartire la trasmissione a novembre è quella di una conduzione a rotazione che coinvolga gli inviati storici, mentre Piervincenzi potrebbe restare alla guida della seconda parte del programma Report Lab.
1: Malta, non c'è ancora nessuna giustizia per Daphne Caruana Galizia, la giornalista d'inchiesta uccisa 9 anni fa. Il miliardario Jürgen Fenech, presunto mandante del suo omicidio, è stato assolto ieri sera. Le attività finanziarie del miliardario erano al centro delle inchieste di Caruana Galizia, uccisa dall'esplosione di una bomba piazzata sotto la sua auto. Gli esecutori materiali dell'attentato furono arrestati poche settimane dopo l'omicidio. Nel 2019 Fenech venne arrestato mentre tentava la fuga, ora è di nuovo in libertà.
0: Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con la 1, in Fipilicode a tratti, ancora una volta per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo, sempre nella carreggiata verso Firenze rallentamenti per lavori tra Interporto, Toscano Est e bivio SGC Fipili A12 Colle Salvetti, carreggiata opposta, coda in uscita a Santa Croce. Siamo al traffico ferroviario sulla tratta Borgo Pontassieve dall'8 settembre, progressivamente i servizi ferroviari sospesi per emergenza sicurezza quest'estate verranno riattivati. Segnaliamo che tra il 4 e il 6 settembre, inoltre, tra Vicchio e Dicomano è prevista un'interruzione per attività di manutenzione straordinaria necessaria a consentire la futura circolazione di treni blues in linea. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, sono aperte le domande per il bonus TPL Ti Porta a Firenze, promozione del comune per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con la 1, in Fipili per traffico con gli attratti tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze, ancora coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze per lavori, inoltre rallentamenti tra Interporto Toscano Est e bivio S16 Fipili A12 Colle Salvetti in direzione del capoluogo. Andiamo al traffico urbano di Firenze, restringimento di carreggiata, code in aumento su Viale Strozzi per materiale in carreggiata. E prima di salutarci, per il traffico ferroviario sulla linea tirrenica Genova-Pisa-Roma sono in programma il 5 e il 6 settembre, il 12 e 13 settembre lavori di manutenzione e potenziamento tecnologico tra Grosseto e Orbetello, sono previsti provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Questa mattina, la tua mattina, questa mattina, la tua mattina, na-na-na-na.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: La tua mattina, na-na-na-na.
4: Radio 3 Network.

0: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Mosca non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, lo ha dichiarato il portavoce del governo russo Dmitry Peskov, rispondendo ad un'intervista televisiva sulla tensione diplomatica con Berlino che accusa la Russia per il fallito attacco ibrido all'aeroporto di Lipsk. Il Cremlino ha però deciso di chiudere le sedi del Goethe Institute che si trovano in territorio russo in risposta alla chiusura della Casa Russa a Berlino.
3: In Germania intanto l'ufficio criminale regionale della Baviera ipotizza un tentativo di attentato contro un'azienda del settore degli armamenti, contro la quale la notte scorsa sono stati lanciati diversi ordigni incendiari. Si indaga su un possibile movente politico, due persone sono state appena fermate.
2: Giulia Presutti ha rinunciato alla conduzione di Report, era uno dei due conduttori chiamati dai vertici Rai per sostituire Ranucci. Ieri c'è stato l'incontro tra il direttore degli approfondimenti Rai Corsini e la redazione di Report, al termine del quale gli inviati della trasmissione hanno detto che si è aperto un canale di dialogo con l'azienda. Una delle richieste dei giornalisti di Report era proprio il passo indietro dei due nuovi conduttori, al momento resta confermato solo Daniele Piervincenzi.
3: Prezzi dei carburanti ancora in rialzo, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio del Ministero delle Imprese, questa mattina il prezzo medio dei carburanti è ulteriormente aumentato, la benzina in autostrada è arrivata a 2,110 euro al litro, il gasolio a 2,221 euro al litro.
2: Stati Uniti, nella notte c'è stata una sparatoria a Minneapolis, nella Minnesota, un uomo ha aperto il fuoco all'interno di un edificio, uccidendo due persone e ferendone altre sei, compresi due agenti, è stato quindi a sua volta ucciso dalla polizia.
3: Sull'Oceano Pacifico si stanno abbattendo contemporaneamente ben tre uragani, un fenomeno estremamente raro che gli scienziati hanno attribuito al riscaldamento delle acque causato dal Niño. Secondo l'Agenzia ONU per il Clima, nei prossimi mesi questo fenomeno atmosferico, che è ciclico, è destinato a diventare ancora più intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e il pianeta sta precipitando in una zona di pericolo. Questo oggi è stato il nuovo monito lanciato dal segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres.
2: Sono le 9.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie e ci risentiamo alle 10.30.

0: sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori fino alle 18 il tratto tra Pian del Voglio e Aglio. Sulla A15 per lavori un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipilì chiusa l'entrata di Livorno Porto in direzione Firenze fino alle 20 di stasera. Per traffico intenso ci sono code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Nella regione russa di Belgorod una persona è stata uccisa e altre 21, tra cui due bambini, sono rimaste ferite negli attacchi ucraini nelle ultime 24 ore. Anche in Ucraina si contano almeno una ventina di feriti dopo i raid aerei russi che hanno colpito diverse città, tra cui Kiev ed Odessa. Il Cremlino intanto informa che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino, ma ha aggiunto che Mosca non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
1: Sull'Oceano Pacifico si stanno abbattendo contemporaneamente ben tre uragani, un fenomeno estremamente raro che gli scienziati hanno attribuito al riscaldamento delle acque causato dal Niño. Secondo l'Agenzia ONU per il Clima, nei prossimi mesi questo fenomeno atmosferico ciclico è destinato a diventare ancora più intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, il pianeta sta precipitando in una zona di pericolo, è stato il monito lanciato oggi dal segretario generale dell'ONU Guterres. Ieri le Nazioni Unite hanno pubblicato un rapporto in cui si afferma che non è più possibile contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi, obiettivo degli accordi di Parigi del 2015.
0: Oggi in Trentino l'ANPI, sindacati e decine di associazioni manifesteranno contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Skinheads a Pietramurata nel comune di Dro. All'iniziativa parteciperà anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. A nulla sono serviti gli appelli per vietare l'incontro di istituzioni locali, partiti politici, docenti universitari. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato il via libera e ha dispiegato circa 140 agenti nei pressi dell'hotel dove si terrà l'incontro.
1: Il prezioso lascito del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa è l'esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali, affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 44 anni dall'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso nel 1982 dalla mafia. Con lui fu uccisa anche la moglie Emanuela Setti Carraro e fu ferito gravemente l'agente Domenico Russo, che morì alcuni giorni dopo.
0: È morto questa notte a Roma Fabio Mussi, è stato ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra ed era attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS. Mussi era nato a Piombino il 22 gennaio del 48, giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui fu poi parlamentare dall'82 al 2008. Nel 2001 è stato vicepresidente della Camera dei Deputati, non aderì al Partito Democratico e contribuì alla nascita prima di SEL e poi di Sinistra Italiana. Il tempo previsto per le prossime ore sarà sereno con sole su tutta la penisola e temperature in ulteriore aumento. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
2: Network. Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori fino alle 18 il tratto tra Pian del Voglio e Aglio. In direzione Roma, per un veicolo in avaria, ci sono 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello e 1 km di coda tra Chiusi e Fabbro. In direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili chiusa l'entrata di Livorno Porto in direzione Firenze fino alle 20 di stasera per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile. All'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Esplode.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Strage di migranti al largo delle Canarie, soccorso un barchino da quasi un mese alla deriva, a bordo 5 cadaveri e 44 sopravvissuti, ma mancano all'appello 80 persone morte durante la traversata. La tragedia arriva nel pieno del dibattito in Spagna sull'emergenza migratoria a Ceuta. In Parlamento oggi Sanchez scagiona il Marocco, mentre le destre chiedono le sue dimissioni. Mosca chiude le sedi del Goethe Institute in Russia, è l'ultimo atto dello scontro con Berlino che accusa il Cremlino di attacchi ibridi in Europa. La guerra in Ucraina intanto continua nella notte, nuovi attacchi incrociati. Tajani, la guerra ibrida con Mosca è già in corso, Salvini nega i rischi di influenze russe, Meloni alla vigilia delle autocelebrazioni per il record di longevità del suo governo, messa in difficoltà dagli alleati sulla politica estera. Nuovo allarme dell'ONU sul clima, il Niño avrà un impatto devastante e durerà fino al 2027. Il pianeta è in grave pericolo. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Cominciamo oggi da una notizia che arriva dalle Canarie, dove nella notte un'imbarcazione carica di migranti è stata intercettata in mare. A bordo 5 cadaveri e 44 persone in gravi condizioni di salute, ma i sopravvissuti hanno raccontato di essere salpati dal Gambia in 128, ci sarebbero dunque oltre 80 dispersi. In studio mi ha raggiunto per i dettagli Diana Santini. Diana.
3: Sì, buongiorno. Come dicevi, l'imbarcazione, un caico da pesca, è stato individuato ieri sera, raggiunto questa mattina all'alba dal servizio di soccorso marittimo spagnolo. Era alla deriva a circa 65 miglia a sud dell'isola di Gran Canaria. A bordo i soccorritori hanno trovato 44 persone, tutti uomini di origine subsahariana, di cui 3 prelevati in elicottero, immediatamente ricoverati per le gravissime condizioni in cui si trovavano, e poi 5 corpi senza vita. Il soccorso è stato molto complesso per le proibitive condizioni del mare, con venti oltre 20 nodi, onde alte anche 2,5 metri, il che ha impedito anche il recupero dei cadaveri. Anche altri superstiti sono stati ricoverati all'arrivo sulla terraferma, disidratati, con sintomi da ingestione di acqua di mare. Secondo la Guardia Civile spagnola, che l'ha identificato grazie alle iscrizioni sullo scafo, il barchino era partito dalle coste del Gambia quasi un mese fa, il 7 agosto, con a bordo 128 persone, tra queste 4 donne ed un neonato. Non è chiaro se i dispersi, oltre 80 persone, siano deceduti durante la traversata a causa della mancanza di acqua e di cibo, dunque morti di sete o di fame, o se siano stati sbalzati dall'imbarcazione durante le tempeste che in un mese hanno probabilmente incontrato, oppure entrambe le cose. In ogni caso si tratta di un episodio molto grave sulla pur pericolosa rotta migratoria delle Canarie. L'organizzazione non governativa spagnola Caminando Fronteras stima che nei primi 5 mesi dell'anno, da gennaio a maggio, siano morte cercando di arrivare in Europa attraverso la Spagna sulle rotte della frontiera occidentale euroafricana 1317 persone provenienti da 26 diversi paesi africani nel corso di oltre 150 naufragi, incidenti rilevati, tra questi anche 129 bambini.
2: Grazie a Diana Santini. La crisi migratoria resta al centro del dibattito politico spagnolo. Oggi il premier Sanchez ha riferito in Parlamento sull'emergenza ancora in corso nell'exclave spagnola di Ceuta. Non ci sono evidenze solide del fatto che il Marocco abbia pianificato l'invasione alla frontiera di Ceuta a fine luglio, ha dichiarato il primo ministro, annunciando che il governo sta rivedendo le relazioni di cooperazione con Rabat. Non si può prendere un essere umano e buttarlo oltre frontiera, ha aggiunto. La destra sta però chiedendo ancora una volta le dimissioni del premier spagnolo, lo ha fatto oggi in Parlamento e ieri dalla piazza. Sentiamo il servizio.
4: Doveva essere una manifestazione dei sindaci di tutta la Spagna in solidarietà con Ceuta, e invece la concentrazione convocata dalla Federazione dei Comuni Spagnoli si è trasformata in una piattaforma delle rivendicazioni dell'estrema destra contro i migranti e contro Pedro Sánchez, che a Madrid è finita con scontri davanti al Parlamento tra ultranazionalisti spagnoli e la polizia, durati fino a tardanotte. Il Partito Popolare e Vox hanno approfittato della manifestazione per alzare la pressione sul governo di Pedro Sanchez in grande difficoltà per la gestione della crisi a Ceuta, con centinaia di migranti ancora alloggiati in tendopoli di fortuna in spiagge e strade. Ma la dimostrazione di forza delle destre spagnole è andata ben oltre Ceuta, con il leader di Vox, Santiago Abascal, che ha chiesto al Parlamento spagnolo di mettere sotto inchiesta Pedro Sanchez per alto tradimento alla nazione. E per questo i comuni guidati dal Partito Socialista si sono dissociati dalla manifestazione. Allo stesso tempo, sindacati e movimenti progressisti hanno convocato in contemporanea in diverse città spagnole concentrazioni contro il razzismo per denunciare come la crisi umanitaria di Ceuta viene utilizzata dalle destre solo per ottenere reddito politico, fomentando discorsi di odio. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: Tra Russia e Ucraina continuano gli attacchi incrociati. Nella regione russa di Belgorod una persona è rimasta uccisa, altre 21, tra cui due bambine, sono rimasti feriti. Anche in Ucraina si contano almeno una ventina di feriti dopo i raid aerei russi che per la settima notte consecutiva hanno colpito diverse città, tra cui Kiev ed Odessa. Questa mattina intanto il Cremlino ha annunciato la chiusura delle sedi del Goethe Institute in territorio russo. È l'ultimo atto dello scontro diplomatico in corso tra Mosca e Berlino, dopo che il governo tedesco ha attribuito alla Russia la responsabilità dell'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia del mese scorso. Il servizio da Berlino.
5: La reazione di Mosca non si è fatta attendere. Dopo l'annuncio del governo tedesco di chiudere il consolato russo a Bonn e la Casa della Cultura russa a Berlino, il Cremlino ha disposto questa mattina la chiusura di tre sedi dell'Istituto Culturale Tedesco Goethe Institut, ovvero quelle di Mosca, San Pietroburgo e Ekaterinburg. Dopo l'accusa ufficiale di Berlino alla Russia di essere responsabile del fallito attacco con droni carichi di esplosivo all'aeroporto di Lipsia, i rapporti fra la Germania e la Russia si sono ulteriormente peggiorati. Fra le due capitali volano parole grosse. Mosca accusa Berlino di inscenare una campagna denigratoria antirussa e di non avere prove per il suo coinvolgimento nei fatti di Lipsia. Il governo tedesco, dal canto suo, accusa il Cremlino di aver innescato una guerra ibrida contro la Germania e i paesi della NATO. A detta di alcuni osservatori, tuttavia, nonostante le apparenze, entrambi i governi sono attualmente molto cauti ed intenti a non provocare un'escalation. La chiusura in Germania di un consolato e di un centro culturale e in Russia quella di tre Goethe Institut sono misure tutto sommato contenute e pacate. Cosa che non significa però che la Russia attenui i suoi attacchi ibridi contro l'Occidente. In Germania si moltiplicano ormai da settimane misteriosi attentati contro infrastrutture, centrali elettriche e aziende che producono materiale bellico. L'ultimo, questa mattina, contro una ditta che produce sistemi di comunicazione per l'esercito tedesco nei pressi di Monaco di Baviera. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
2: E questa mattina il ministro degli esteri Tajani ha detto che la guerra ibrida con Mosca è già in corso. Salvini invece continua a negare i rischi di interferenze russe nella politica italiana, una contrapposizione che mette in difficoltà Giorgia Meloni alla vigilia delle autocelebrazioni per il record di longevità del suo governo. Da Roma Anna Bredice.
6: Pubblicamente l'opinione del governo di Vannacci, di Meloni in particolare, è quella di favorire la sinistra con i suoi voti contrari. Ciò che oltre a questo il governo pensa, ma che non ha mai detto pubblicamente, come ha fatto il Financial Times ieri, di essere il cavallo di Troia di Mosca, è l'inaffidabilità di Vannacci, non sapere esattamente a chi risponde, riferito in particolare appunto ai rapporti con la Russia. È per questo che la competizione è chiaramente sull'intero programma di governo, nella fattispecie sui temi dell'immigrazione, della sicurezza, ma un'alleanza con Vannacci è altamente pericolosa perché ha dato già prova di aver tradito il legame con la Lega di Salvini e di poterlo fare ancora, soprattutto se la guerra in Ucraina continuerà e non avrà nessuna difficoltà a seguire quella strada, il legame con Putin spezzando quello con Bruxelles, troppo per Giorgia Meloni, che al massimo si barcamena con annunci di disimpegno parziale, promettendo aiuti a Kiev sul piano energetico e non le armi, ma poi tenendo ancora nel cassetto, pronto da presentare in Parlamento, l'ennesimo decreto di invio di materiale bellico. Salvini invece, quello forse più in difficoltà, ha risposto piccato alle preoccupazioni di Tajani, che teme influenza influenze straniere, russe in particolare sulla campagna elettorale, osservando che c'è un'eccessiva ansia antirussa. Ma Tajani, come si è visto, ribadisce la sua preoccupazione ancora pochi minuti fa. Da ministro degli esteri dice e conferma che una guerra ibrida c'è ed è in corso. Finora è stato Salvini quello nel governo a guardare a Mosca più che a Bruxelles. Per Meloni due alleati così sono troppi. A Palazzo Chigi si stanno preparando video celebrativi, opuscoli con i risultati di questi 4 anni di governo. Tra poche ore parte l'autocelebrazione, ma sembra che nel governo ci sia poco da festeggiare. L'interrogativo Vannacci e i problemi economici aprono un autunno complicato. Linea allo studio.
2: E oggi in Trentino l'ANPI, i sindacati e decine di associazioni manifesteranno contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Skinheads a Pietramurata nel comune di Dro. All'iniziativa tra l'altro parteciperà anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Tra le realtà antifasciste che manifesteranno oggi ci sarà anche l'ACLI. Ascoltiamo Walter Nicoletti, che è il presidente delle ACLI del Trentino.
7: Per affermare il fatto che il Trentino, e dico tutto il Trentino, è un'altra cosa, perché siamo testimoni di uno statuto di autonomia che nasce anche dalla resistenza. Vorrei ricordare che il tributo di vite umane partigiane è stato elevatissimo proprio nell'Alto Garda, proprio nelle località, ecco, in cui si svolge questo evento. Per cui vogliamo richiamare all'esistenza di una comunità forte che è erede dello spirito cooperativo, mutualistico, solidale, antifascista, e quindi noi portiamo la testimonianza, la presenza e l'impegno di tutto il Trentino per la democrazia, per la pace, per la non violenza e per la costruzione anche di una società che sia multietnica e integrata.
2: In Francia la destra mette la battaglia contro l'immigrazione al centro della campagna elettorale verso le prossime presidenziali. Marine Le Pen ha annunciato, in caso di vittoria, il divieto del velo islamico. Il servizio da Parigi.
8: Un'offensiva su vasta scala, se non proprio una crociata. Marine Le Pen e il suo partito, il Rassemblement National, partono in campagna, il caso di dire, per l'elezione presidenziale, con un annuncio tanto emblematico quanto provocatorio: il divieto di indossare il velo islamico sulla pubblica via. In caso di vittoria, tra 7 mesi di accesso alla presidenza e al governo, Marine Le Pen e il suo partito renderanno illegale il fatto di portare il velo in tutto lo spazio pubblico. Le donne che lo indossano commetteranno dunque un'infrazione, dovranno essere fermate e multate dagli agenti di pubblica sicurezza, che sono poliziotti o gendarmi. Non è chiaro se si tratterà di un'infrazione come quelle al codice stradale o se di un delitto iscrivibile alla fedina penale, ma quel che conta è lo slogan, il messaggio, sorta di divieto di cittadinanza a chi porta il velo. Misura concretamente inapplicabile o quasi, secondo le forze di polizia, ma soprattutto, secondo giudici e giuristi, anticostituzionale, perché lesiva dei diritti e delle libertà individuali. Resta appunto la provocazione, la stigmatizzazione tutta identitaria di una specifica categoria della popolazione, amalgamata cinicamente al fondamentalismo jihadista, dei cui attentati la Francia porta ancora le cicatrici. Islamofobia conclamata e abietto tentativo di criminalizzazione di una pratica religiosa e culturale assolutamente pacifica. Denuncia la gauche, con tanto di revisione, di Jean-Luc Mélenchon, leader e candidato della sinistra radicale fino a qualche anno fa, piuttosto militante contro il velo, e che oggi dichiara: mi ero sbagliato, il velo non è essenzialmente un simbolo di sottomissione, ma una scelta culturale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: Sull'Oceano Pacifico si stanno abbattendo contemporaneamente ben 3 uragani, un fenomeno estremamente raro che gli scienziati hanno attribuito al riscaldamento delle acque causate dal Niño. Secondo l'Agenzia ONU per il Clima, nei prossimi mesi questo fenomeno atmosferico ciclico è destinato a diventare ancora più intenso. Persisterà fino al 2027, che potrebbe diventare un altro anno di caldo record. Ieri le Nazioni Unite hanno dichiarato che non è più possibile contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi, soglia identificata dalla scienza per scongiurare grandi catastrofi ambientali. Il servizio di Virginia Platini.
9: A 10 anni dalla firma degli accordi di Parigi, l'impegno storico dei paesi del mondo per contrastare il cambiamento climatico, l'ONU lancia un allarme. L'obiettivo simbolo di quel patto, non permettere che le temperature globali aumentassero di più di 1,5 gradi in media, non sarà raggiunto. Il fisico del clima del CNR, Antonello Pasini, spiega così che cosa superare quella soglia possa significare per il pianeta.
10: ogni decimo in più vuol dire impatti più forti, vuol dire avvicinarsi a questo rischio che il clima parta per la tangente.
9: Non vuol dire però, lo chiariscono le Nazioni Unite, che tutto sia perduto. L'obiettivo ora è far sì che, una volta raggiunto il picco delle temperature, queste si stabilizzino e inizino poi a decrescere. Un traguardo ambizioso che richiede la collaborazione dei leader mondiali. Sentiamo ancora Pasini.
10: La crisi del multilateralismo, che è sotto gli occhi di tutti, è un problema enorme, perché nei sistemi complessi come il clima non esistono vincitori e vinti, cioè qui per questo problema o vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti insieme. Questa è una cosa che invece nella testa di alcune decision maker non entra ancora.
2: È morto questa notte a Roma Fabio Mussi, è stato ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra ed era attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, fu parlamentare dal 1992 al 2008. Sono le 12:45 minuti, per il momento è tutto, le notizie tornano alle 15:30.
11: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

0: Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori fino alle 18 il tratto tra Pian del Voglio e Aglio. In direzione Roma, per un veicolo in avaria, ci sono 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello e 1 km di coda tra Chiusi e Fabbro. In direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili, chiusa l'entrata di Livorno Porto in direzione Firenze fino alle 20 di stasera per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile. All'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: terreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

never help.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente chiuse le corsie di destra al chilometro 298 con 2 chilometri di coda tra Incisareggello e Firenze Impruneta. Si segnala inoltre che fino alle ore 18 di oggi la 1 panoramica rimarrà chiusa per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze fino alle ore 20. Treni nei fine settimana del 5, 6 e 12-13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma, regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari, limitazioni di percorso e cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie delle 15.30.
3: Sarebbero 83 i migranti provenienti in gran parte da Gambia e Mali dispersi durante la traversata che avrebbe dovuto portarli in Europa. Il barchino da pesca su cui viaggiavano è stato intercettato la notte scorsa a circa 65 miglia a sud di Gran Canaria. A bordo 5 cadaveri, 44 superstiti in gravissime condizioni di salute, mai sopravvissuti. Hanno appunto raccontato di essere salpati dal Gambia il 7 agosto scorso in 128. Non è chiaro se i dispersi siano deceduti durante la traversata a causa della mancanza di acqua e di cibo, siano stati sbalzati dall'imbarcazione durante le tempeste che in un mese hanno probabilmente incontrato.
2: Un accordo tra Russia e Ucraina è possibile, lo ha dichiarato poco fa il presidente russo Vladimir Putin durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Contatti tra i servizi segreti di entrambi i paesi sono in corso, ha proseguito Putin, anche se è difficile dire se stiano portando qualcosa di concreto. Nella notte gli attacchi russi sulla città ucraina di Odessa hanno provocato almeno 17 feriti. Le autorità di Kiev hanno invece fatto sapere di aver colpito una nave battente bandiera di Mosca nel Mar Nero.
3: L'Iran ha detto di avere preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait. Nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente degli Stati Uniti, in particolare sarebbero stati colpiti i depositi di equipaggiamento e gli hangar dei caccia delle basi aeree di Ahmad al-Jaber e al-Minhad. Nel corso degli ultimi giorni, ha aggiunto Teheran, almeno 6 militari iraniani sono rimasti uccisi in attacchi statunitensi. Controlliamo Hormuz e stiamo vincendo, ha rivendicato questa notte il presidente statunitense.
2: I cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo le prime ricostruzioni, le morti sarebbero state provocate da colpi di arma da fuoco sparati dall'uomo che avrebbe ucciso moglie e figlio 14enne, uccisi nel sonno, prima di suicidarsi. In casa gli inquirenti avrebbero anche trovato un biglietto.
3: Ed è un omicidio-suicidio l'ipotesi principale anche per quanto accaduto questa mattina ad Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate, si ipotizza però che siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
2: I conduttori di Report sono stati nuovamente convocati dal direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini dopo l'incontro di ieri, che ha aperto ad una mediazione. La redazione era stata però ferma sul passo indietro dei due conduttori designati. Oggi per la conduzione è circolato il nome di un'altra storica inviata di Report, Claudia Di Pasquale, insieme a Daniele Piervincenzi, dopo il passo indietro dell'altra conduttrice designata, Giulia Presutti. I conduttori li decido io, ha detto oggi Corsini.
3: Prezzi dei carburanti ancora in rialzo sia per la benzina che per il gasolio. Domenica scade il taglio sulle accise del gasolio, sta diventando probabile una nuova proroga usando l'extragettito IVA di agosto. Non è invece ancora stato fissato un consiglio dei ministri per i provvedimenti annunciati dal governo, che potrebbero essere aiuti mirati per fasce di reddito attraverso bonus in busta paga e aiuti mirati per le aziende.
2: 15.33 minuti, la prossima edizione delle notizie di Popolare Network alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un incidente ormai risolto si registrano 2 km di coda tra Incisareggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino di Mugello. Sempre in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino di Mugello. Chiuso inoltre il tratto per veicolo fermo in avaria tra Barberino di Mugello e Aglio. Si segnala inoltre che fino alle ore 18 di oggi la 1 panoramica rimarrà chiusa per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze fino alle ore 20. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 17.30. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari su un esposto presentato dal sindacato dei militari sull'adesione da parte di esponenti delle forze armate a Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci. L'indagine, specifica la Procura Militare, riguarda la possibilità che i militari in servizio facciano parte di un partito politico. L'esposto cita anche la legge Scelba e l'ipotesi di ricostituzione del partito fascista.
1: È iniziata la manifestazione antifascista nel comune trentino di Dro contro il raduno neonazista organizzato da Veneto Fronte Skinhead, a cui parteciperà anche Futuro Nazionale di Vannacci. Ci sono stati diversi appelli per vietare l'iniziativa, che si svolgerà in un hotel, da cui poi è nata la mobilitazione di oggi di associazioni, partiti e sindacati, dalle istituzioni locali messaggi di adesione ai principi costituzionali.
0: Un uomo è stato trovato sotto un viadotto all'altezza di Barberino del Mugello della A1, da cui si sarebbe lanciato. Poco distante dal suo corpo è stato trovato anche quello della sua ex compagna. L'ipotesi di un femminicidio-suicidio sarebbe il terzo nella giornata. A Ostia è stato trovato il corpo di un'anziana donna e quello del figlio. La donna sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi il figlio si sarebbe suicidato lanciandosi da una finestra. A Finale Ligure, invece, in provincia di Savona, sono stati trovati i corpi di un uomo, di una donna e di un 14enne in un'abitazione. Secondo la prima ricostruzione, uccidere moglie e figlio nel sonno sarebbe stato il padre, che avrebbe anche lasciato un biglietto prima di suicidarsi.
1: Via libera della Commissione Affari Costituzionali del Senato all'emendamento unitario del centrodestra sulle preferenze nella riforma della legge elettorale. Il testo, che ricalca quello bocciato a luglio per un solo voto alla Camera, lascia bloccato il capolista, mentre per tutti gli altri candidati l'elettore potrà esprimere fino a 3 preferenze mettendo una croce sulla scheda. L'alternanza di genere parte dal candidato successivo al capolista, che resta dunque escluso dal meccanismo.
0: Violenti scontri sono scoppiati oggi a Durban, in Sudafrica, durante una manifestazione organizzata dal movimento anti-immigrazione. Qui da mesi vivono in un campo di accoglienza improvvisato centinaia di rifugiati richiedenti asilo. Secondo i media sudafricani, la situazione è degenerata quando alcuni manifestanti hanno tentato di sbaraccare l'accampamento. Ne sono seguiti lanci di pietre e scontri fisici tra manifestanti e rifugiati, culminati nell'intervento della polizia. Rifugiati richiedenti asilo vivono accampati all'aperto, perché costrette a lasciare le proprie abitazioni per timore di aggressioni e intimidazioni xenofobe.
1: La Malesia, i cui cieli sono invasi dal fumo provocato dalle centinaia di incendi che stanno devastando il Borneo, ha annunciato una operazione di cloud seeding della durata di 3 giorni. La tecnica prevede di disperdere particelle solide nell'atmosfera per provocare artificialmente la pioggia nell'area. Molte scuole hanno infatti dovuto sospendere le lezioni in presenza a causa dell'aria irrespirabile.
0: Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. Per intervento delle forze dell'ordine è chiuso invece il tratto della 1 panoramica tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Ancora per traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione mare. Sul ramo di Livorno inoltre si ricorda che a causa di lavori fino alle ore 20 rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze. Città di Firenze domani 5 settembre per operazioni di potatura in via Romana, circolazione interrotta tra via del Ronco e via Santa Maria. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Metro.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, alle 18.30 le notizie di Popolare Network. Canarie, 83 migranti dispersi dopo un mese alla deriva nell'oceano. I sopravvissuti soccorsi stanotte dalla Guardia Civile spagnola sulla rotta atlantica sono centinaia le vittime da inizio anno. Il ministro Tajani è ricevuto al Cairo dal Sisi per accordi sul contrasto all'immigrazione illegale. Poco fa si è appreso che un 17enne marocchino è morto in un centro d'accoglienza di Ceuta, secondo fonti di polizia e fonti sanitarie locali citate dall'emittente pubblica spagnola TVE. La Procura Militare indaga sui generali che hanno aderito a Futuro Nazionale di Vannacci, a presentare l'esposto un sindacato militare che cita anche la presunta ricostituzione del partito fascista. Vannacci resta la spina nel fianco della maggioranza per la legge elettorale e la politica estera. Domani a Meloni a Bari autocelebrerà il suo record di durata al governo. Russia-Germania scontri rappresaglie. Il Cremlino ha chiuso lo storico istituto Goethe di Mosca dopo le analoghe misure prese da Berlino. Una trattativa con Kiev è possibile, dice Putin, ma l'Europa non ci crede e prepara nuove sanzioni. Addio a Gloria Steinem, la scrittrice attivista statunitense, aveva 92 anni. Una vita di battaglie per i diritti delle donne, è stata un'icona del femminismo. Queste le principali notizie di giornata, ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 nel giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

Radio 3 Network.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. Per intervento delle forze dell'ordine è chiuso invece il tratto della 1 panoramica tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Ancora per traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove per traffico intenso si registrano code in uscita all'Astrassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa in entrambe le direzioni. Città di Firenze, domani 5 settembre, per operazioni di potatura in via Romana, circolazione interrotta tra via del Ronco e via Santa Maria. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Library Jazz Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Radio 3 Network. The world's best music. 31 seconds and we're

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network. Oh!

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

colazione, diceva con la luce in fondo agli occhi.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il partito di Vannacci rimane la spina nel fianco del governo per la legge elettorale e la maggioranza cerca di scrivere un testo che gli permetta di non allearsi con Futura Nazionale. Intanto la procura militare ha avviato accertamenti preliminari dopo un esposto di un sindacato dei militari su due generali che hanno aderito al partito di Vannacci. Ottantatré migranti sono rimasti dispersi per un mese in mare sulla rotta delle Canarie, dove ogni anno si verificano centinaia di morti. Oggi Tajani è stato ricevuto al Cairo da Al-Sisi sul contrasto all'immigrazione illegale. Intanto in Italia ci sono stati 3 omicidi-suicidi nelle ultime 24 ore. L'ultimo in provincia di Firenze, dove un 36enne ha rapito l'ex compagna chiudendola nel bagagliaio dell'auto per gettarla da un cavalcavia sull'autostrada. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Questa sera iniziamo dalla politica. Vannacci resta la spina nel fianco della maggioranza per la legge elettorale e la politica estera. Domani Meloni intanto a Bari autocelebrerà il suo record di durata al governo. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
1: A Roma, nelle stanze della Commissione Affari Costituzionali, la destra cerca di tagliare su misura una legge elettorale che le consenta di vincere senza per forza allearsi con Vannacci, il generale considerato un traditore da Salvini e da tutta la maggioranza più che inaffidabile. A chi risponde sarebbe in grado di mantenere fede ad un'alleanza elettorale? La risposta è no dalle parti di Palazzo Chigi, tanto più che intorno a lui e ai suoi sondaggi si aggiunge l'interrogativo su quanta influenza avrà sulla campagna elettorale un legame mai rinnegato con Mosca. Sono questioni che renderanno complesso l'ultimo anno di legislatura. Ogni scelta sarà condizionata dal timore di una destra ancora più estrema e si vedrà già domani quanto pesa tutto questo. Per ora sono solo sorrisi e slogan di vittoria, perché Meloni si autocelebrerà su questo grande palco allestito al porto di Bari, un sistema di controllo enorme per evitare contestazioni, come è accaduto a Taranto, ma su quel palco forse ci sarà solo lei. Il trionfalismo di 4 anni, condensato in un opuscolo di 29 pagine, per celebrare 1413 giorni e quindi il governo più longevo, segnerà anche l'inizio della campagna elettorale con gli alleati che faranno da comprimari o forse anche assenti. Tajani, se può, si collegherà da remoto. Salvini non si sa nemmeno se farà questo e quindi sarà la celebrazione di Meloni che, proprio seguendo lo schema di dover inseguire Vannacci, farà probabilmente un annuncio sul tema sicurezza. Di decreti ne ha fatti molti, restringendo anche i diritti. Forse questa volta sarà l'annuncio di più presidi militari di controllo per le strade. Tasse e sicurezza sono i temi che affronterà domani per iniziare a corteggiare il suo elettorato e anche quello che potrebbe voltarle le spalle a favore di Vannacci più che di Salvini. Linea allo studio.
0: La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari su un esposto presentato dal sindacato dei militari sull'adesione da parte di esponenti delle Forze Armate a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. L'indagine, specifica la Procura Militare, riguarda la possibilità che militari in servizio facciano parte di un partito politico. Uno di loro, un carabiniere, ha detto di non avere ruoli nel partito. L'esposto cita anche la legge Scelba e l'ipotesi di ricostruzione del partito fascista, che però non rientra nella competenza della Procura Militare. Sentiamo Massimiliano Strampelli, legale del sindacato dei militari.
2: L'esposto è stato presentato richiedendo alla Procura Militare un rigoroso accertamento su nominativi che erano a nostra disposizione di appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito con incarichi di coordinatore, uno provinciale, l'altro comunale, al partito di Vannacci. Sì. E con incarichi sindacali, attenzione, l'aspetto tecnico e più delicato di questa vicenda è che i militari coinvolti nella denuncia sono anche sindacalisti e quindi si chiede di poter vedere se questa duplicità di incarichi presenti una compatibilità o un'incompatibilità. Noi riteniamo che sia assolutamente incompatibile l'adesione ad un partito che ha a livello programmatico di, come dire, valori che sono confliggenti con quelli per cui il militare ha giurato, non ad un concetto di patria astratto o Italia astratta, ma quelle che sono istituzioni repubblicane e democratiche. Quindi da qui per noi, per la nostra impostazione, l'incompatibilità dei ruoli. La legge, che poi in realtà è il codice dell'ordinamento militare, prevede espressamente il divieto di propaganda politica, sanziona espressamente come illecito disciplinare il militare che svolge propaganda politica.
0: Manifestazione antifascista oggi nel comune trentino di Dro contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Skinhead e a cui parteciperà anche il responsabile trentino di Futuro Nazionale di Vannacci. Ci sono stati diversi appelli per vietare la 3 giorni che si svolgerà in un hotel, da cui è nata la mobilitazione di oggi di associazioni, partiti e sindacati, dalle istituzioni locali, messaggi di adesione ai principi costituzionali. Il raduno dei neonazisti europei aderenti alla rete di Blood and Honor non è il primo. La remigrazione, fatta proprio anche dalla destra istituzionale, ha ridato fiato a movimenti che in alcuni paesi sono fuori legge. Alla manifestazione c'era anche il giornalista esperto di estrema destra Andrea Palladino.
3: L'organizzazione è la stessa che promuove questo evento dal 1991 ad oggi. Ricordiamo che l'unica volta che fu bloccato fu nel 1992. Eravamo alla vigilia della legge Mancino che punisce, come sappiamo, l'odio razziale, poco applicata, diciamo, in Italia. Da una parte forzare la mano e dire noi possiamo riunirci senza grandi problemi, quindi affermare la loro presenza, in questo caso appunto in Italia. Dall'altra è un momento identitario anche poi di contatti tra i vari gruppi, no? Quindi è un momento anche in dove probabilmente ci saranno anche scambi di informazioni, di strategie a livello europeo.
4: La rete,
3: quindi,
4: sì.
3: Come dire, esatto, sì. Quindi la pericolosità è evidente, è come è stata sottolineata dal paese democratico che si riconosce nella Costituzione.
0: La fine di un'era nelle relazioni tra Germania e Russia. Con queste parole la presidente dell'Istituto Goethe, Gasche Joost, ha commentato la decisione del governo di Mosca di chiudere lo storico centro culturale nella capitale russa. È l'ennesimo segnale di un clima sempre più teso e di relazioni sempre più compromesse tra Mosca e Berlino. Ma l'escalation verbale e diplomatica coinvolge tutta l'Europa, tanto da rendere sempre più lontana l'ipotesi di una trattativa. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
5: L'escalation tra Unione Europea e Russia arriva in un momento in cui i negoziati di pace in Ucraina sembrano essersi arenati per l'ennesima volta nell'ultimo anno. Il supporto di Bruxelles a Kiev non cambia, anzi, aumenta sia sul piano finanziario sia su quello militare. Ma la tensione con Mosca sta raggiungendo livelli sempre più preoccupanti, come dimostrato dalla questione dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte hanno promesso che gli alleati sono pronti a reagire in modo più rapido ed efficace, mentre l'alta rappresentante Kallas ha esortato le 27 capitali a darsi una svegliata di fronte all'aumento delle minacce anche sul territorio UE. A parlare di trattative rimane quasi solo il presidente del Consiglio europeo Costa, che chiede di cessare il fuoco e avviare veri negoziati di pace, ma mettendo in chiaro al Cremlino che l'Europa non cederà fino a quando Mosca non dimostrerà un impegno autentico. Per il momento la risposta rimane la solita, con le sanzioni in cima all'agenda. Si attende il 9 settembre per il rinnovo della lista di oltre 3.000 sanzionati, mentre prosegue il lavoro per vietare l'ingresso nell'area Schengen agli ex combattenti russi. L'Unione però deve guardarsi all'interno. Se Vannacci viene ormai considerato il cavallo di Troia della Russia in Italia, l'attrazione dell'estrema destra europea per Mosca potrebbe essere un problema soprattutto in Germania, dove Alternative für Deutschland ha il vento in poppa, senza dimenticare Le Pen in Francia, Orbán Ungheria o ancora lo slovacco Fico e il ceco Babiš già al potere. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: 83 vittime morte di fame, di sete o annegate durante una interminabile traversata alla volta dell'Europa. È l'ennesima strage del Mediterraneo consumatasi al rallentatore tra il 7 agosto e ieri sera, quando la Guardia Civile Spagnola ha soccorso i 44 sopravvissuti alla deriva nell'Oceano Atlantico, 65 miglia a sud delle Canarie. Erano partiti dal Gambia, piccolo stato dell'Africa occidentale, in 130. Le Canarie sono territorio spagnolo e quindi europeo. La notizia arriva nel giorno del dibattito parlamentare sui fatti di Ceuta, alla presenza del premier spagnolo Pedro Sánchez e nel contesto della durissima offensiva contro il governo dell'estrema destra spagnola sul tema dell'immigrazione. Sentiamo il servizio di Diana Santini.
4: La Spagna è stata solidale su Lampedusa e Groenlandia, ma Italia e Danimarca non l'hanno ripagata con la stessa moneta. Mentre nel Parlamento di Madrid il premier spagnolo Pedro Sánchez, stretto tra gli attacchi strumentali della destra sui fatti di Ceuta e le critiche da sinistra per la collaborazione con il Marocco nella gestione dei flussi migratori, cercava di difendere l'operato del suo governo, dalle Canarie arrivava notizia dell'ennesima strage del mare. 83 dispersi, i due terzi dei 130 originali occupanti di un barchino da pesca salpato dalle coste del Gambia, nell'Africa occidentale, alla volta dell'Europa. Dopo quasi un mese di navigazione nell'oceano, la notte scorsa, la Guardia Civile spagnola ha individuato e soccorso l'imbarcazione. A bordo non restavano che 5 cadaveri e 44 persone in vita, tutti giovani uomini, alcuni dei quali in condizioni di salute disperate. Tutti gli altri, compresi le donne, almeno un neonato, sarebbero morti di fame, di sete o annegati. La cosiddetta rotta atlantica è una delle più pericolose al mondo. Passa in acque oceaniche, dove le correnti sono forti ed è facile perdere la rotta. Le tempeste sono più violente e non operano stabilmente navi di soccorso. Nei primi 5 mesi di quest'anno le organizzazioni umanitarie hanno censito oltre 600 vittime, anche se le difficoltà nel monitoraggio potrebbero celare un bilancio ben più grave.
0: La rotta migratoria che dall'Africa occidentale punta alle Canarie è una delle più rischiose al mondo ed è alimentata anche dalla sempre maggiore militarizzazione del Mediterraneo attraverso accordi con paesi costieri come la Libia e la Tunisia. Oggi il ministro degli esteri Tajani è stato ricevuto in Egitto dal presidente al-Sisi e tra affari e investimenti si è parlato anche di contrasto all'immigrazione illegale. Sentiamo Angela Ziccardi, analista del Consiglio europeo delle relazioni estere.
6: Non è forse un caso che l'annuncio di questo accordo migratorio sia avvenuto proprio in corrispondenza del Business Forum. È stato ribadito diverse volte durante la giornata che l'interscambio con l'Italia è aumentato nel corso degli anni, che si vuole potenziare tutto quello che riguarda appunto il framework economico-finanziario, ovviamente guardando a quelli che sono gli interessi italiani in loco, penso in primis al lato energetico con la partecipata Eni, riecheggia ancora più in maniera ancora più preponderante l'assenza del caso Regeni in tutto il framework diplomatico. Ad oggi lo stesso Antonio Tajani oggi ha ribadito che si tratta della sua sesta visita di Stato al Cairo da quando è ministro degli esteri. Ciò va a certificare che si può parlare ormai di una vera e propria normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Italia e Egitto, con il caso Regeni purtroppo sullo sfondo.
0: Claudia Di Pasquale, storica inviata di Report, è stata designata alla conduzione del programma insieme a Daniele Piervincenzi dopo la rinuncia di Giulia Presutti. Lo ha deciso il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini dopo un nuovo incontro con la redazione, che aveva però chiesto il passo indietro di entrambi i conduttori designati minacciando le dimissioni, ma ha accettato la mediazione definendo Di Pasquale una figura autorevole che rappresenta il DNA del programma. E i corpi di un uomo, di una donna e di un quindicenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo le ricostruzioni, ad uccidere la moglie e il figlio nel sonno sarebbe stato il padre, che avrebbe anche lasciato un biglietto prima di suicidarsi. Ed è un omicidio-suicidio l'ipotesi principale anche per quanto accaduto questa mattina a Ostia. Un'anziana donna è stata trovata morta in casa, il figlio è stato poi trovato morto in strada. La donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. E a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, un uomo di 36 anni ha ucciso, lanciando da un cavalcavia, una donna, Lorena Esceri, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata l'ex compagna. Dopo averla uccisa, anche lui si è gettato, togliendosi la vita. L'uomo avrebbe aspettato Esceri nel suo garage per poi chiuderla nel bagagliaio dell'auto ed entrare in autostrada fino al viadotto, dove poco dopo è arrivata una pattuglia della polizia che non è riuscita a convincere l'uomo a non gettarsi. E siamo in chiusura. Addio a Gloria Steinem, la scrittrice attivista statunitense, aveva 92 anni. Una vita di battaglie per i diritti delle donne, è stata un'icona del femminismo. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
7: Ogni anno una biondina carina arriva a New York per fare la scrittrice e non ci riesce. Questo è l'anno di Gloria. Lo disse nel 1965 Guy Talese, il celebre scrittore proprio di Gloria Steinem, morta oggi a 92 anni. Mai previsione si è rivelata più disastrosamente errata. Non soltanto Steinem è diventata una scrittrice intellettuale, Steinem è diventata una tra le figure più rappresentative del femminismo americano e globale. Ci sono appunto poche personalità che più di Gloria Steinem abbiano influenzato con i loro scritti, con la loro battaglia politica di pensiero, la vita degli americani, dalla famiglia alle questioni pubbliche. Con la sua rivista Mrs., fondata nel 1971, Steinem ha accompagnato la lotta femminista parlando dei temi riproduttivi, di lavoro, di molestie sessuali. Il suo è stato un femminismo che ha privilegiato i temi sociali, il lavoro, l'equità di trattamento economico tra uomini e donne, ma è stato anche un femminismo di respiro culturale largo che ha cercato di liberare l'immagine della donna dagli stereotipi di una società fondata su gerarchie di potere e misoginia. Gloria Steinem ha continuato a scrivere, a partecipare a comizi, marce fino ai 90 anni. Del resto, ancora oggi, negli Stati Uniti le donne guadagnano meno degli uomini a parità di lavoro. L'emendamento per la parità dei diritti, che vieta la discriminazione basata sul sesso, non è ancora parte della Costituzione. L'aborto non è più un diritto federale, una donna non è mai diventata presidente. Sono orgogliosa di quello che ho fatto, ma sono anche furibonda. Continuiamo ad occuparci delle stesse questioni, ha detto Gloria Steinem in un'intervista pochi mesi fa, prima della sua morte, oggi.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Grazie.

No.

Oh, come on.

0: Hard Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio